sta strada che può valenti, che può va qui. Sarandè, con la canzone più appassionata e più bella antica cantata a me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 2:02. Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

ho poche luna, che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche luna.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo il tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei, con fare ingenuo, disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Mi feci subito necessità virtù. Ma a Frisia ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon ora. Ecco, ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non sa da mai cagnare.
2: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
3: Alberto Berri, non mi voglio fare, sorgente.

accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porto pi quartiera a tu sul non sapere, ma sapere tu turista e sarà per come douche e come bella a città e bulle genelle.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Anna Merolla, addio mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Accarizzami, con sti mano vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Strignami un braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai

0: fotografo, fatto fotografa. Ah, ecco, una zona.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Sergio Bruni, Cannetella.

così, ci sei caduta pure tu. L'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu le dici no, una sera tu le dici ma se non va se ti va da.

non su Chiù Concetta, ma su Lilli Cangì, chanteuse prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma sono nato con Timola, metta coppa, chi voglia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Oreste De Bernardi. Addio suono lontana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini, Anamanera.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, acquaiola e margellina.

io sono con l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro può guardare in gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forte calore, mi anche giù la così. Io mi non sento volare.

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente roba.

Ja denk fresca fresca che sta qua gelata, è sta coppa frita a me. E di tamo morale non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue e passione. Io dico se, beh, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, m'inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vi

per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglieva sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando, questa sera cosa fai? Rispondo, ma dom, ma chi ha composto a Butterfly? Ma

0: e Topizia e San Gennaro c'è Misabele, tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci e mediane e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morta, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, oh, Muzziel è diventata tallo, ecco, ebba.
1: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
2: Sergio Bruni. Desideria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Alberto Berri, Omaruzzar.

sette rambe, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guap mia, camore e gambe, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne.

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'orrore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cani, carcerate nella stanza. Ma a me già lo sa morto, chi l'è guappo e bene male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facita, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saccio, se me ne accorgite, ma gusti moda o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Rosetta Pampanini, O sola mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Fausto Cigliano. Viene menzionato.

0: Marianni!
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
2: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: da Don Buccante. Come a filo grosso grosso, l'indo forse che si possa, da la fammi spandere.
1: Anna Marinella, Pascala da partì.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: E basta solamente una mandolina per vantare il trezzabella e l'occhio rosso. Nari e sardina, nu filivus, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantare.

0: carino Gianni, lo sento papà, carino Gianni.
1: Alberto Berri, o palloncino.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Renato Carosone. A sonnambula.

0: Doppia voccia e nati al sci. Azitem cutignos.
1: Che la raba, cosa per me ti va a carricare tu?

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Da Vinci. Buona fortuna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Gennaro 40. Vi serve niente più.

take it like

Movo cont, movo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia, rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

capricce no amor. Por un vaso fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Roberto Murolo. Core analfabeta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ria Rosa, cor arrampicante.

quella una fidata. Sposammi tua marita, ma gatto mese, c'è male, se vuoi compiere tutto bravo la strada. La tua braccia di rossi rampicante, o solo un

arrivata con mi sedo da filare. Sposami se mari, ma gatto mese, ci vuole tutto con pietà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Orchestrina napoletana, sogno di bimba.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tu, ma decista sena seri maggia, e moti e lo curaggi ma la sa, sto chiedo e non so sincero, con ma quanna mi incontrasta, con ma quanna mi decista, voglio bene sulla te, e tra manna, ma giurasta, con una mano in coppo cor, non so scort, o primo amore.

comoda e soffro mille spasimi, ancora tengo la spira quando confronto America.

0: Canzoni napoletane, tu sina malatia.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tina Barone, Camurriata, Palazzona.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Consiglia Licciardi, te voglio ben assai.

Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 7:04.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Alberto Berri, preti.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu che sei bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e che si mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pienso tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Giacomo Rondinella, Voce Notte.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

dispettosa si bagna paese un giorno mai più. Biondetta barra stragosa, ma sposa l'inglese, ma

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

0: dovrimmo all'urgo, ma sarrai per me.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Ria Rosa, Monte Vergine.

cose arricamate, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio e vi spirà, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena sienta a prima bomba zilla, che tutto il gas fest che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amma si mava di passione, e noi squarzo l'unione, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chissà allora perché, ma poco pezzo, gli apostoli sparano, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 8. In punto.
1: Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non su. So geneflesso ai tuoi piedi però, nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, tu l'hai capita? I che vogliati?
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: E sono sbarcato in terra mare chiara, tre cumiti di vascia sanità, sotto i

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, Simme Napole, paesà.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: L'amore è una ferita, cui tiempo può sanà, ma torri in mano segna tutta la vita, potrà far ricordare.

Accademo, tu quando tu parfate, che non mi è pronta, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu ti lascia tutta voce.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 9. In punto.
1: Miranda Martino. E Spingole francese.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, Nottata e sentimenti.

com'è bella la stagione, senza lampa, senza tuona, senza viente a cammanà. Ma si fa caldo a mattina, fai un bagno a mergellì, ti rifrisco la palla, una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda a fianco a te.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Stefano Albarello, Fenestavash.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Mario Abate. Dici d'ingello voi.

civa a cavallo, ci c'era un anello, teneva un ugallo, tutta la tanta civa a cavallo. E se ci chieva posa in della sala, chi c'è l'ugallo del ciceranello? E se ci chieva posa in della sala, chi c'è l'ugallo del ciceranello? Ciceranello!

facevi il nome se ne matò. In ogni giornata delle magalline facevi il nome se ne matò. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei calore del Ciceronale. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei calore del Ciceronale. Ciceronale, poi, si pone bella. Ciceronale, poi, si pone bella. Ci c'è un'altra, teniamo un culo che fa, teniamo un culo che fa, teniamo un culo che fa.

che c'è stavo l'acqua del bus stavo l'andag, che c'è giornale del mio volava, che c'è stavo l'acqua del bus stavo l'andag. Non vedevo gli ossi di palla, chi sta la vacca del Cicerarano. Ma non vedevo gli ossi di palla, chi sta la vacca del Cicerarano. Cicerarano, si può rifare l'acqua. Si può rifare

0: vita non pensi che succede bella. Ci sono bella me, si poni bella. Ci sono bella me, si poni bella.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: L'un veneva, mo fui, mo torna. E oggi, certo, tanto bene, Carolina, te vorrà, ma rimana, chiusa.

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Tu canucchiagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 10. In punto.
1: Sergio Bruni, com facet mammata.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Alberto Amato, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la palamma stata rantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e prasantata, si può, si può, si

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

se cook, sient a me, una persiana che sbatte, un lampione che ha luce e un'umbriaca che dice, bussanna una porta. Ma rapa, con c'è? A tre mesi che non dormo più. Una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dicitemi, come ha già fatto?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Malatia.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giulia De Palma, Anna McCore.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnere e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stogni una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiere, pulim Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, pulim Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica si fa l'elezione, o presidente cagnere di questa nazione, ci vuole un democratico, ma che sto ognuna ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith!
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Un giorno che mi scrivo una parola e che mi dai la speranza, devo dire, dentro sto cielo nero spunto un sole che viene e da calore mbiette a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Gruppo aperto. A città e pulisce nella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli, Lucia Lucì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sei una cosa grande per me.
2: Roberto Murolo. O Marianariel.

Napola, un malogran signora, un malogran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero cara. Ma chi è? Curatire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori,

Così un zitto e putin, ma un burattiero zitto a sti parole. Si ricorda che l'istrato, con facetta sul là, quando a coppia innamorata,

e stai un troppo bombara, allora fece cora, chi tu cora. Signorite, che ne ridite, se per l'istessa città, un soletto, voi cagnite, signori, chi vuol fare?

0: non è burattino.
1: Ciccioranel teneva Nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Ciccioranel.

0: Maria Rosa. Preferito.
1: Mio non è moderno, lo piace l'Ottocento, a me mi piace invece un Novecento, e tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va, o russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo farei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci sta. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà.

0: un quarto d'ora mi ha venuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. Lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco non te. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. Io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugurrino, me ne vado a passeggiare, con un volte che stumino da che palla cazzo fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questa la vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza mi è bisù. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Canzoni napoletane, voglio a te.
2: Enrico Caruso, mamma mia, che ho vo sapé.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sergio Bruni, Sorriendere innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Lello Olmo, Maliziusel.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mirna Doris, tutte sere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
4: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

Virginia da Brescia. Lili Kanji.

com'è bella stagione, senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa calda a mattina. Fai un bagno a mergellì. Ti rafrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda affianca a te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Dino Giacca. A serenata del Rosa.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Carlo Bergonzi e John Vustman. Ma voglio fare una casa.

0: facimmo un'arta da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia niente. Oh, niente scioscia te, ma sta attenta.
0: Ma te, ma sto perdendo una fortuna. Guardate alla pacchella faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone. Vattenne tu sio prima chiacchierone.
0: Si mi sposa Mariannina, ha già casa a Margellina.

0: Sì, tu ma circa spuse sti incidente. Io ta pardone e dica, non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriena, ha già capito, ya, ma viene tenna.
1: Perché non te ne vai, chi te mantene, te ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ma rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo che mi dici a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente, perché solo settembre resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che sorge.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, ti voglio bene assai.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Dino Olivieri, Tucano Chiagne.

Sì, mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Sti suttanella stretto, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i tu va sa.

0: bocca rossa che sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 14. In punto.
3: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
4: Luciano Virgili. Chiova.

0: ma come chiove.
1: José Carreras. Cor ingrato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Osordata innamorata.

scriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu pieni.

giorno che mi scrivo una parola e che mi dai la speranza, devo dire. Dentro sto cielo nero spunto sul cavena e da calore mbiet a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lusingame.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Fausto Cigliano.
3: Paese mio.

Oi ma che luna, ma vena malinconia. E si sta luna, ma porta fortuna, ma ridman bressa, mammella mia. E dimmi a chi vuoi, capigli e tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, ma che troppo m'imbroglia con tanta randà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Valeria Esposito. It vorriava sa.

mezza una strada anfosa, solo con mano vuota.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Remember all those things.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Nunzio Gallo.
2: O paese rosola.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per sto che bella, tanta, ha già soffrì.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuni Russo, O Sentiero Romano.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
2: Fernando De Lucia, Luna Lu.

È nata una creatura nera e a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Tu sia più bella cosa che tene sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggese. Sti carne profumata, ma mettono dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: Na fa le stelle foglie rampicante, na puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'in fronte. La rapavocca ince s'in pizza d'inta, na fa le stelle foglie rampicante, sospiro mio.

da forestelle e foglie rampicante, da lacrime cadute pentimente, e una fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante. Na fenestella e foglia rampicante, torno sospiro e

dimma chi vuoi, con dandarandì, cai piglia toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio con

una bestiovela, una bestiovela. Se mi sono su con dandarandì, casa c'è un inno con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un milo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un milo con dandarandà.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Nazionale, ite vurria, vasà.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 17:04.
1: Giuseppe Anselmi, Scegliete.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Settembre con me.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Muovo conto. Muovo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: notte, Marisha.
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giacomo Rondinella, Ischia mia.

Enrico Caruso, I Marricordi Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Se mi suoni di suono che fai, non è peccato. E sì, suona. Non va se mi dai. Non è peccato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 18:02.
1: Francesco Albanese. Torna.

0: Roberto Murolo, l'impiegato.
1: Sono un uomo veramente sfortunato.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gabriele Vanorio, Piscatore Pusillac.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: John Thiel, Pazzarella.
1: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, se siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, luce tuoi sono due gocce sole, tieni a voce roba.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutte vasero mune, perché si pure tu si cresciute, che siete piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce rugata.

0: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
1: Lo guarracino che chieva dal mare, le venne voglia di sensorare, se facendo un bello vestito di scarta di spina, polito polito, con una parrucca tutta ingrifata, da siarella ambraciolata, con lo sciapò, con le pozzine di punta, anche se fine fine, con i casumi di rizzo di funne, scarpe e casette di pelle.

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della pavosa subito disse, ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

arriva di posta, la chiamai e faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malanata, che avevi inchiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ho inteso lo poveriello, se lo pigliai a farfariella, e iette che

Io sto cercando lo guarracino, la disgrazia, chi sta portaia, cammiesa la piazza, te lo incontraia. Se la ferra poco mattina e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e piglia della stamazziata. E tu fate taffa da milione, le deve pacchere su cozzone, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozza.

A milione correvano a strisce da stu partito da chi li pisce. Che vadiste da sarda e da losa, da palai e raie patrose, sara che niente c'è d'acchiata, scormatunne allatterate. Pisce palumma, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, merluz, ruongolo, murena, capitoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole, patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccolo e con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa devono a rassusia, a centenara, libarrata, ammaliuna, libatrata, morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni luogo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Giacomo Rondinella. Lacrime napulitane.

Ma che steve rimare con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta denti e capilla, sa femmina bella che hai voglia vedere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 19 e un minuto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Francesco Albanese. Che il

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella fiola che ingannata tante, sta dietro rimiendo le puntate, ma ti da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore, gioia, spazza, di un bel bella, caravo, sta presto, non la ravo, e ti ho mangiato, voglio ammalare bella, ha fatto una volta, e con te capa, soffilette, con giustino, meno che se la bambarra, se ti canta, è vinto il sino,

te. Stareva fritta, tutto si partite, ma è fine che da spina la ballante. Odio un po' passo e tu non ti ammari te. Tarallallà, tarallallà, non c'è sta cosa che non ne tratta, non c'è sta bocca che non ne va a fare, ma sbagliando va a chiamare per te. Tutto da conciato sta tornata, interesse con terzino, porto per i cartone, mette canne e vicentine, mette a destra con

da fatta la dimmata con pinte, da tu le ormo in gianda una scusa, tarararanna, tarararanna, dove nasce la radio tra i nanze, mentre che va da capo da tutture, di la casa imbarazza in un strumento, che da una buia all'anno le sue. Tutto vito, vanno in nome sta cantora, si fa il tempo di rito all'organetta, con motone,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ernesto Del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, sì come zucchero.
1: Giacomo Rondinella, Guapparia.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo De Muro Lomanto, Coran Grata.

a sta Luciana che passa e spassa, scialli, lusso, pettenesse. Poi una settimana mi ha faticasse, poi a fermasse. Le dicesse, io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado in un vaso, goppa, pettenesse.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tito Schipa. Torna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 20. In punto.
1: Sergio Bruni, Uvesuvia.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese, Napoli che non muore.

tram era pienissimo, a miezza di diafora, quando alla via Partenope sagliette una signora, e allora io dissi subito, signora secca qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signora, e allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e sa mucca ya signora, e allora poi ad un anno mi cadì in tu tramue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a vinto dire allora, e a Frisio ce niente, ma io solo ca signora, e allora senza scrupoli, ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora, e allora. Qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottai a signora, e allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova media che mi aspettava ancora, e allora...

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Te la sai, sono tornata e non te la sa mai più. Perché dinta a chi sto coro ci stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me, ora che è tornata la gioventù.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Gabriella Ferri. Lacrime napoletane.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

astri dell'uccio non me che. Ma diceva un'americana, la tu giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Peppino Di Capri, aprile a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Era la festa di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo. E il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
2: Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo. Il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

fessone, bandarelle e processione, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Umaro!

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tito Gobbi, famma sonna cu te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Scomunicato.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Aggi portuto un suon, tutti stamor. Aggi portuto un cuore, appresso a te. Nui orna mi fai campà. Nui orna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Stamor, morì.
2: E notte chi ne si è addormito male, ma sto scettata e spasa da sto cuore, e voce notte.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gilda Mignonette, viene menzogna.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 22 e 2 minuti. Roberto Murolo. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Adriana Martino. Dimmane, chissà.

fate cook, sienta a me, una persiana che sbatte, un lampione che luce e un ubriaca che dice, bussanna una porta. Ma rapa, con c'è? A 3 mesi che non dormo più, una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dicitemi, come ha già fa?

0: una sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia mia gola e fa.
1: Cinta me va ta cucca, cinta me va ta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

alle palline, glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Licia Albanesi, Piscatori Busillaca.

0: siamo più.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Avvocato esa costa più vicina e tutta strigna me più appassionata. Con una chitarra e non felice di voce. Con te vicina canta e so felice. Amore, non posso più scordarmi.

E finora, se vuole o posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gilda Mignonet, passione.
2: Thank you.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Sergio Franchi.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccio a te. Sotto a stu

0: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata. Vega che mi ho rito. Ma che mi ho facito? Uè, io mi affranco.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Francesco Albanese. Agio perduto suon.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Caccia il tifoto, pensa che avuto come sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cilia. Che avuto come sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Mirna Doris, Napoli, che se ne va.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gabriele Vanorio. O mare e mergellina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tall'està, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio per forastiera. Signori, quando riuscite, ribellezzi sta città. Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.
2: Sbarca a Napola un malogrado signora, un malogrado signora. Cambai t'andanna America, cambai t'andanna America, mo Dio conosce più, povero d'ora. Ma chi è? Tu pura stira, la murata da città, o su lente, o cucina. Signori,

Così, zitta, ma un burattiero zitta a sti parole. Ti ricordi che l'istrato, con facetta la sul mulato, quando a coppia innamorata, in attacco.

0: Signori, che ne dite? Che bellissima città. Un soletto, voi cagnite. Signori, chi vuol fa fa? E non sa fa capace con cocchiera. Si piaggio ancora, non è frattiera.
1: Roberto Murolo. Mi sono ubriacato solo.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre, è mezzanotte e 5 minuti. Mario Abbate. Nasire Maggio.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparato a fa?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
0: State ascoltando Canzoni napoletane. Canzoni napoletane. In FM, DAB, streaming. Ascolta Canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni napoletane. Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
0: Ascolta Canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro, dimmi la tua che è questa.

0: dell'arrivà, dell'arrivà, dell'arrivà.
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Teddy Rino, una voce, una chitarra e un pochi luna.
1: Una voce, una chitarra e un pochi luna.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Tenevo una passione e mi lassata. Tenevo una speranza e si è perduta, ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre, è l'una, è 6 minuti.
1: Maria Paris, a cartelli rendite.

Mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma son nato con Timola, metta coppa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Vinella partenna, ha scritto po' ciel a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente, perché solo settembre resta con me.

0: reagisco più. Io, mamma, te tu, padre, te frate, te tu, mamma, te sora, te tu, padre, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te zia, te sora, te mamma, te padre, te frate, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te mamma, te padre, te frate, te iată venna, iată venna.
1: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Gilda Mignonette.

che suocchia voglia che sta faccia a docerire ogni felicità. Suona la vita mia, dimmo qua la via, da giovani affondrà.

uccidendo desideri e malapprevo, specchio da prunute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, saggia me li aspettò.